eccezione, proprio se ti sangue di sto domani Gesù Cristo, non mi provenia ti noi diciamo di condannazione. Sei pronto a pietà, prositi me, all'itutamento, menti, sei di corpo risale.